0: DJR vai mandar, hein? Desse jeitinho.
1: Vai. Radio Tapiracuay FM 88.7, la radio del pueblo.